Interrompiamo il programma di musica leggera per leggervi il bollettino straordinario di guerra numero 108. Il Comando Supremo delle Forze Armate comunica. Un sommergibile della classe Toto, dopo un agguato protratto su 14 ore, mi corregga, 22, protratto su